Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10. Radio Animati, cover d'autore.

0: Io sono Adora, la sorella gemella del famoso He-Man, e difendo il palazzo di cristallo. Questo è Spirit, il mio affezionato puledro. Ho scoperto di avere favolosi poteri il giorno in cui ho impugnato la mia spada magica e ho detto: per l'onore di Grayskull!
1: Per l'onore di Grayskull!
0: Io sono Shira! Il mio puledro si trasforma in Swifty. E oltre lui sono in due a conoscere il mio segreto. Madame Raz e Cole. Insieme ai miei amici guido i ribelli che lottano per liberare Eteria dalla malvagia tirannia di Horda! Di Horda!

0: Radio Animati presenta la pubblicità di quando eravamo piccoli, in collaborazione con Spot80.tv.
1: Nuovo in lavatrice.
2: Aerosole blu.
1: Per tutto il bucato, sole blu. Detersivo liquido.
3: Liquido? E senza prelavaggio?
4: Sì, versami nella vaschetta.
1: Bucato bianco, moderno, colorato. Sole blu penetra nelle fibre. Pulisce, protegge tutto il bucato.
3: Sì, pulito morbido, fresco, profondo.
1: Sole blu, pulito profondo.

0: Sono Edoardo Vianello, sono in compagnia di
1: Vilma Goic.
0: Noi siamo i Vianella e siamo legati a Cibernella. Quindi un saluto agli ascoltatori di Radio Animati.
1: Ciao a tutti, ciao.

0: John Blackstar, astronauta. Attirato in un buco nero, approda in un universo alieno. Intrappolato nel pianeta Sagar, Blackstar viene raccolto dai minuscoli Trobit. Si unisce subito alla loro lotta per la libertà contro il crudele Overlord. Egli li domina grazie alla possente stella del potere, divisa in spada del potere e spada stellare. E così, con la spada stellare nella mano, Blackstar, insieme con i suoi compagni, lotta per salvare il pianeta Sagar. Questo è il suo destino.
1: Eccomi, io sono John Blackstar.
2: Radio Animati.
3: Radio Animati.
4: Radio Animati.
5: Basta.
6: Basta.
5: Prendo.

radio animati. È una radio che trasmette le canzoni più speciali dei cartoni animati, è qualcosa di veramente speciale. Di più non ho da dire, ma ce ne sarebbero di cose da dire. Quindi alla prossima puntata. Ciao, un abbraccio a tutti, Albano.

ご注意ください。今日も新幹線をご利用ください。

0: quando il lupo bianco
1: sei un elfo
0: ha battuto l'esercito d'elfi con lui in fieri.
1: Grazie.
0: Ascolta,
2: mi chiamo Dara.
0: Presero così anch'io che stavo lì.
1: Io sì.
0: Distrussero il liuto picchiandomi sì. Mentre il demone con forza ci attaccò, il grande Witcher lo annientò.
3: Non è andata in questo modo. Dov'è il tuo ritrovato rispetto?
4: Con il rispetto non si fa la storia.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero il cinema e le sue 50 sfumature. Bentrovati a Chuck si canta da Gianluca. Tra il 2015 e il 2018 il cinema si riscalda con la trilogia delle 50 sfumature, tratte dai libri di Erika Leonard James. 50 sfumature di grigio, 50 sfumature di nero e 50 sfumature di rosso descrivono con passione il legame tra la studentessa di letteratura Anastasia Steele, interpretata da Dakota Johnson, e il ricco uomo d'affari Christian Grey, interpretato da Jamie Dornan, nel modo più sensuale e frizzante immaginabile. Nel cast del film c'è anche la cantante Rita Ora, che canta con Liam Payne questa For You.

Sono gli animati Liam Payne e Rita Ora con For You, canzone che ha invaso tutte le classifiche internazionali grazie al film 50 sfumature di rosso. L'ex componente degli One Direction, come alcuni di voi ricorderanno, è scomparso nel 2024 a soli 31 anni cadendo da un balcone mentre si trovava in Argentina. Ma c'è un'altra canzone che è diventata famosa grazie alla trilogia. Siamo nel primo capitolo, quello grigio, e Ellie Goulding raggiunge le prime posizioni nelle classifiche di vendita e streaming con Love Me Like You Do.

Ellie Goulding con Love Me Like You Do da 50 sfumature di grigio, ma la colonna sonora che accompagna i tre film include tra i tanti brani dei Rolling Stones, Frank Sinatra, Annie Lennox, Beyoncé, The Weeknd, Sia, John Legend e Keigo. Si chiude qua questa puntata dedicata alla trilogia delle 50 sfumature. Come sempre aspetto i vostri suggerimenti per le prossime puntate alla mail gianluca@radioanimati.it, perché dove c'è una colonna sonora c'è Chuck Si Canta.

0: Radio Animati, Déjà Vu. Déjà Vu.
1: Ciao, sono Tommy, nuovo appuntamento di Déjà Vu qua su Radio Animati. Tra poco vi faccio scoprire un bel ricordo dal passato.

pronti perché oggi andiamo a ricordare alcuni marchi che andavano molto di moda negli anni Ottanta. Chi di noi, per esempio, non ha mai indossato una coloratissima felpa Best Company? All'inizio la produzione era quasi esclusivamente per l'uomo e poi arrivò anche quella da donna. Successivamente poi arrivarono anche tanti altri accessori come diari, quaderni, calzature e profumi, tutti quanti marchiati Best Company. Ma tra i capi cult degli anni Ottanta non poteva mancare il piumino Moncler. Nato come giacca da sci, era spesso in colori sgargianti, rosso, rosa e giallo. Non c'era paninaro che si rispettasse che non ne avesse almeno uno nell'armadio. Il jeans tipico degli anni Ottanta invece era americanino. Gli stivali erano i camperos e il giubbotto in pelle era il chiodo, tradizionalmente di colore nero e lungo fino alla vita. E forse non sapete che il nome commerciale del chiodo era Perfetto. Negli anni 70 venne decorato con borchie, catene ed altri accessori per seguire i dettami delle tendenze rockettare, in particolar modo quelle punk. E da qui si spiega il nome italiano chiodo, che indicava appunto un giubbotto chiodato. Dice pure!

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10 Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

0: volte. Anch'io sento solo Radio Animati.
1: Radio

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando il cinema è una lezione d'amore. Ben trovati da Gianluca. Io prima di te è un film del 2016 diretto da Thea Sherrock, tratto dall'omonimo bestseller che propone in modo molto forte il tema dell'eutanasia. Gli interpreti principali sono Emilia Clarke e Sam Claflin. La protagonista della vicenda è Lou, 26enne inglese che trascorre la sua esistenza in un modesto paesino di campagna. Rimasta senza lavoro, accetta la proposta della ricchissima famiglia Traynor, che cerca un assistente per il figlio rimasto paralizzato a seguito di un incidente. Will si presenta come uno scorbutico e frustrato trentenne, poco incline a sopportare la presenza dell'eccentrica assistente. Mentre lei lo spinge a superare i suoi limiti, mostrandogli quello che la vita ha ancora da offrirgli, lui la sprona a lottare per realizzare i suoi sogni, coltivando nuovi interessi e inaspettate passioni. Nasce così una complicità profonda che va oltre la semplice amicizia. Ma Will ha già preso la sua decisione che neanche l'amore per lei riuscirà a cambiare. La colonna sonora che accompagna il film ne rafforza l'emozione. Ci sono X Ambassador, Imagine Dragons ed Ed Sheeran con Photograph e questa Thinking Out Loud.
2: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

La colonna sonora di Io prima di te in questo appuntamento con Chuck si canta su Radio Animati e la magia di Ed Sheeran con Thinking of Lud. Presentato in anteprima italiana al Gifoni Film Festival, il film ha incassato 56 milioni di dollari in America e 141 nel resto del mondo. Un successo se pensiamo che è costato appena 20 milioni di dollari. In Italia il film ha raccolto quasi 2 milioni di euro in soli 4 giorni di programmazione, per un totale di 7 milioni, diventando il 21esimo film più visto del 2016. Termina qua anche questo appuntamento di Chuck si canta, ma restate con noi perché le colonne sonore di Radio Animati tornano prestissimo.

0: Girelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.
1: Cantiamo insieme in libertà, lasciando andare la voce.

0: He-Man e i dominatori dell'universo.
1: Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grayskull. Questo è Krieger, il mio eroico amico. Scoprì di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull!

0: Bringer diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto i tre sono a parte del mio segreto. La nostra amica Sorceress, Man-at-Arms e Orko. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor.
1: Girelle a colazione. Radio Animati TV.

0: detto una coppia di gru.
1: Che bella compagnia!
0: Due ranocchi, batteria, hanno appena imparato a rimetterla in moto e le gru la ritirano su.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

0: E Bubu!
1: Stavolta è finita, eh?
2: Girelle a colazione. Sereni, c'è Radio Animati a darvi il buongiorno.

Io sono Adelmo Musso, musicista, arrangiatore. Voglio fare un grande saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati e consigliandoli di continuare ad ascoltarla, perché è una radio veramente forte. Ciao ciao, un abbraccio a tutti quanti.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 9, Cristina D'Avena in Piazza Calderini a Torri del Benaco, Verona. Stefano Bersola con Claudio Maioli e Alessio Cigliano a Milano Comics and Games, Malpensa Fiere, Busto Arsizio, Varese. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartuna al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: più animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: World Masterpiece Theater.
3: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle in compagnia di Tommaso,
4: Chiara, ciao a tutti,
3: e di Alessandro.
4: In questa pillola, Tommy, ci occupiamo di lei, la tua amica, quella che viveva sul ciliegio.
3: La ragazza dai capelli rossi.
4: È proprio lei.
5: Incominciavo ad avere un po' di paura, non arrivava nessuno a prendermi e non sapevo cosa ti impedisse di arrivare.
3: Perché non arrivavi, Tommaso?
5: Se non ti avessi visto... Guarda, mi sarei arrampicata su quel ciliegio.
3: Quale
5: ci
3: ciliegio?
5: Avrei trascorso sopra tutta la notte.
3: Non
5: senza
3: c'è
5: aver
3: nessun
5: paura.
3: Ciliegio qua.
4: Ma tutta la notte, ma poverina. Comunque avrete capito che ci stiamo a preoccupare di Anna dai capelli rossi. È un anime prodotto ovviamente dalla Nippon Animation in 50 episodi nel 79, quindi
3: tantissimi anni fa.
4: E diretto e sceneggiato niente poco di meno che da Isao Takahata e disegnato da Hayao Miyazaki, non i primi due che passavano di lì, insomma, trasmesso da Fuji TV a partire dal gennaio 79. Pensa che è l'adattamento dell'omonimo romanzo per ragazzi della scrittrice Lucy Maud Montgomery, che ha attinto a piene mani dai ricordi della propria infanzia. Ma che infanzia deve aver avuto questa la scrittrice?
3: Un'infanzia orribile, soprattutto un'infanzia orribile per chi la circondava, evidentemente.
4: Ma poverina, ma che
3: scriveva su un ciliegio?
4: Sul ciliegio. E per non farsi mancare niente, la Nippon Animation, ne parleremo in un'altra pillola, in occasione del trentennale dell'anime, ha prodotto il prequel. Dal titolo Sorridi piccola Anna, ma di quello ne parleremo in un'altra occasione. Di cosa si occupa questo anime, Tommy?
3: Di una tragedia continua, ovvero la storia inizia con la morte dei genitori di,
4: certo,
3: Anna, che muoiono subito di una malattia infettiva, e lei viene affidata ad una vicina povera col marito alcolizzato. Quindi vedi, già qui si parte a bomba.
4: Okay, già gioia dalla prima
3: subito
4: puntata.
3: Poco dopo va a vivere con una signora, presto vedova, con i suoi 8 figli.
4: Ma non è che Anna porta un po' rogna?
3: Secondo me sì, per quello dicevo che chi la circonda...
4: Secondo
3: poi...
4: me è lei che...
3: Sì, insomma, va da questa povera vedova, insomma, con 8 figli, e poi subito dopo questa signora non ce la fa più a già gestire 8 figli.
6: A sopportarla.
3: Questa ragazzina...
4: Petulante.
3: Va in orfanotrofio, qui riesce ad essere adottata da due fratelli, i fratelli Carver, Marilla e Matthew.
4: Favolosi.
3: E verrà ospitata nella fattoria dal tetto verde, in una zona bellissima, in questa isola di Prince Edward.
4: Avonlea era.
3: Avonlea.
4: Bellissima. Poi una storia bellissima, insomma, ora noi ridiamo, però insomma il rapporto tra Matthew, Marilla... Anna.
3: Sì, che poi loro all'inizio cercavano un ragazzo per l'aiuto nei campi con Matthew, e poi arriva questa ragazzina abbastanza
6: fastidiosa. Sì.
4: Però poi insomma, un rapporto meraviglioso. Poi Anna è intelligentissima, andrà a scuola, sarà
3: e diventerà una grande scrittrice.
4: Esatto, sì. E niente, poi anche lì tragedia, le tagliano i capelli verdi.
3: Sì, capelli verdi, si mette questo colore, questa tinta, escono capelli verdi, quindi gli tocca tagliare i capelli. Muore Matthew.
4: Oh, quando muore Matthew, che pianti.
3: Poi lei si fidanzerà con quello che in infanzia era il suo peggior nemico.
4: Tipo bullo era.
3: Tipo bullo, sì.
4: Ma non è che si fidanza, però insomma alla fine ti fa intendere qualcosa.
3: E poi parlava con il cipresso, con il ciliegio. Tu aveva tutte le sue amiche immaginarie, quindi
4: insomma,
3: sta
4: un po' di problemi, sì. Insomma, un po' il trauma dell'infanzia gli è rimasto. Ma
3: direi,
4: parliamo della sigla
6: che è stata scritta e composta da Luigi Albertelli e Vince Tempera ed è cantata dai ragazzi dai capelli rossi,
4: non dai Bonaiem.
6: No. Chiara, dai,
4: scusate.
6: Su, fai la brava. È incisa nel Fanta Super Disco del 1980 e quindi ci ascoltiamo Anna dai capelli rossi.

0: Scuola.
1: Ciao a tutti, sono Clara Serina dei Cavalieri del Re. Volevo augurarvi un buon ascolto di Radio Animati.
2: È lontano quel tempo, ma è molto vicino a Radio Animati.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

집에 보면

0: Radio Animati. Déjà vu. Déjà vu.
1: Ma ciao amici di Radio Animati, sono Tommy, come state? Io sono pronto per rivivere insieme a voi tra poco un nuovo déjà vu, qua su Radio Animati.
2: Sì.

0: Torniamo indietro agli inizi degli anni Ottanta, quando accadde un qualcosa di nuovo, un nuovo movimento, quello dei paninari.
1: Tranquilli, sono sempre io, l'unico paninaro professionista troppo giusto.
0: Furono proprio i fast food e le paninoteche, inizialmente nel centro di Milano, ma poi anche di Venezia e di Bologna e poi anche nel sud Italia, a diventare i principali punti di ritrovo per questi ragazzi. Ma ve lo ricordate il look? Spesso era caratterizzato dal piumino Moncler, dallo zainetto Invicta, gli stivaletti da cowboy, le cinture El Charro e gli scarponcini Timberland. E la felpa era rigorosamente americanino Best Company. I calzini erano firmati Naio Oleari e tra gli accessori non potevano mancare gli occhiali da sole Ray-Ban e gli orologi rigorosamente Swatch.
2: Americanino, classici pantaloni da paninaro, poi Moncler, cintura del Charro.
0: Le ragazze paninare erano chiamate sfitinzie o squinzie, i ragazzi invece erano i cucador e per definire una ragazza sexy si usava l'inglese maccheronico con l'espressione very arrapation.
3: Uè, sfitinzie arrapation, ma lo sai che macchia più un casino? Ti sparo in bocca un bacio Mulinex che ti smeriglio la lingua e ti cancello tutte le papille gustative.
0: Ma veniamo al look, perché anche per i capelli c'erano dei canoni da rispettare, cotonati e legati con vistosi elastici per le ragazze, mentre per i ragazzi si proponeva il famoso taglio mullet lanciato da David Bowie. Ma anche i paninari avevano i loro avversari, i punk e i metallari. La differenza consisteva proprio nell'origine degli stili. Mentre la moda dark borchiata proveniva da lontano, lo stile del paninaro era prodotto interamente in Italia. Erano gli anni della Milano da bere, erano gli anni di Wild Boys, dei Duran Duran.

0: Cari ascoltatori di Radio Animati, da parte di Detto Mariano vi auguro che tutti i vostri desideri e quanto di meglio pensate in questo momento si avveri. Radio
1: Animati. Lente, sì, Lente Turismo Regione di Cromo.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

0: saluto da Edoardo Nevola a Radio Animati, da Willy il principe di Bel Air, con tutto l'affetto. Ciao ragazzi.
1: Nel periodo dei dinosauri, molto prima della nascita dell'uomo, apparvero sulla Terra i Godomesu, un popolo proveniente da una lontana galassia. Dopo aver distrutto i dinosauri, si apprestarono a assorbire dal pianeta ogni sua forma di energia. Energia indispensabile alla loro sopravvivenza. Ma dal secolo XXI arrivarono gli uomini del Poseidon, la fantastica macchina del tempo. Questa è la storia di quel pugno di uomini e di donne e di come essi rischiarono la vita per difendere la Terra dall'invasione Godomesu.

Combattete per ciò in cui credete, non per obbligo. Combattete per ciò che sentite dentro al cuore. Un saluto a Radio Animati da Gianni Giuliano.

0: punti verso di me i tuoi occhi bovini e acquosi in cerca di clemenza. Sono due giorni che ci penso, due lunghi giorni a cercare quella parola che ti può distruggere, annientare. Ed ora sono pronto, voglio urlartela in faccia, ragioniere.
1: G7, affondata!

0: Otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di Otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: Nuova pillola di Otaku, pazzi per le sigle, con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti, stavolta andiamo in vacanza, ragazzi.
4: Sì, un ciao dal vostro Alessandro, che è già a bagno a Cala Corvino, nei pressi di Monopoli, in Puglia.
3: Che meraviglia, un giorno ci voglio andare a Cala Corvino.
4: Perché vuoi fare una vacanza alla professione vacanze?
3: Esatto, con Jerry Calà.
4: Parliamo proprio del telefilm Professione Vacanze. Quando è andato in onda, Chiara?
3: È andato in onda su Italia 1 nel 1987.
4: Mamma.
3: L'87 era quasi 30 anni fa.
4: Sì.
3: No,
4: sì,
3: quasi,
4: sì,
3: ma
4: sì,
3: che
4: sì.
3: 30? 40?
4: Sì, Chiara, non, lasciamo perdere.
2: Qui seguiamo le vicende, le avventure di Enrico Borghini,

0: presa da Jerry Calà, un animatore che diventa capovillaggio in una struttura turistica in crisi situata a Cala Corvino nei pressi di Monopoli in Puglia. Con l'aiuto del personale del villaggio inizialmente ostile, Enrico cerca di risollevare le sorti della struttura affrontando situazioni comiche e intrecci personali con gli ospiti e lo staff. La serie combina elementi di commedia e sentimentali, offrendo uno spaccato della vita nei villaggi turistici italiani negli anni Ottanta.
1: Che andavano alla grande.
0: Alla grande,
1: sì. Un po' meno, ma all'epoca hanno segnato le carriere di molti villaggi turistici. Fiorello.
2: Sentivo qualche giorno fa anche un podcast in cui Pintus racconta il suo essere capovillaggio, ma insomma sono stati tanti che sono passati da questa professione. La serie è stata proprio girata all'interno del villaggio turistico Cala Corvino a Monopoli nell'estate dell'86 durante la normale attività del villaggio.
1: Ah sì, non era un set.
2: Non era un set, era veramente il villaggio.
1: Ma pensa.
2: Il villaggio vero e proprio.
1: Pensa adesso a rivederlo così e ma quello sono io.
2: Esatto.
0: Ma è qui che è nato l'amore tra Jerry Calà e Mara Venier, in questo periodo, in questo
1: non lo so.
2: Allora, Mara Venier appare sia Mara Venier, sia Teo Teocoli, Isabella Ferrari, Claudio Amendola.
0: La Geja.
2: Quindi può darsi, sai, Tommaso, che fosse stato in questo periodo qua.
0: Indaghiamo, 87.
1: Durante la sigla, sì.
2: Episodi iconici come quello in cui Enrico deve affrontare un villaggio turistico rivale in una partita di calcetto con l'aiuto del calciatore professionista interpretato appunto da Claudio Amendola, anche qua uno delle puntate, perché poi alla fine sono sei puntate da
1: lunghe,
2: 90 minuti,
1: un'ora e mezzo l'una, esatto. Mini film praticamente,
2: dei mini film. Claudio Amendola fa questo calciatore professionista e insieme sfidano il villaggio un po' alla Fuga per la Vittoria, una roba del genere. La sigla della serie è una canzone di Christina Hansen, molto famosa in quegli anni, e si chiama Lady Godiva. Questa è la sigla originale di Professione Vacanze.

0: Piaciuta questa pillola? Non perdetevi le altre pillole di Otaku, sempre qui su Radio Animati.
1: Radio Animati. Sigla senza frontiere.

un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da Franco Martin con Praeger, Praeger vincerà, Praeger, Praeger per la terra vincerà. Ciao a tutti!

0: La principessa Gommarosa è in pericolo, dobbiamo salvarla. Per farlo dobbiamo ascoltare tutti Radio Animati. È una radio fantastica. Ciao ciao.
1: Ciao, un saluto da Alex Polidori, la voce di Finn e di tanti altri. Ciao ciao.

0: non verrò.
1: Andiamo, vieni anche tu.
0: E va bene, verrò anch'io.
1: Oh, finalmente ti ho convinto. Ci divertiremo un mondo.
2: Ricordiamoci i tempi passati. Siamo tutti cresciuti molto bene. Cerchiamo di continuare sulla Terra a vivere meglio. Un saluto agli ascoltatori di Radio Animati. Marco Bellavia, grazie, ciao, baci.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero quando anche l'indagine di un poliziotto può essere divertente. Ben trovati da Gianluca. In questo appuntamento parliamo di Beverly Hills Cop, un piedipiatti a Beverly Hills che nel 1984 ha dato il via alla trilogia di film interpretati da Eddie Murphy, che dà vita al poliziotto Axel Foley, che da Detroit si sposta in California per indagare e rintracciare i killer che hanno ucciso un suo amico e che lui ritiene gestiscano una galleria d'arte come copertura. Qui si ritrova a fare squadra con una detective del locale dipartimento di polizia, il giovane Billy Roosevelt e l'anziano John Tuckard, che inizialmente avrebbero dovuto sorvegliarlo soprattutto dopo aver visto il modus operandi di Foley, del tutto non convenzionale, considerato inaccettabile dal capo della polizia di Los Angeles. I tre si ritroveranno anche nel secondo episodio della serie, girato nel 1987, ad indagare sulla morte di un ispettore. Il terzo episodio è del 1994 e l'ultimo è girato addirittura 40 anni dopo il primo episodio. La serie, divertente e ricca di azione, ha registrato incassi elevatissimi a livello mondiale. Il primo film della serie, Beverly Hills Cop, un piedipiatti a Beverly Hills, ha ottenuto una candidatura al premio Oscar e due al Golden Globe. La colonna sonora invece ha ricevuto il Grammy Award nel 1986 ed è basata sul tema del brano Axel F di Harold Faltermeyer.

Axel F di Harold Faltermeyer a Radio Animati da Beverly Hills Cop, un piedi piatti a Beverly Hills, film con Eddie Murphy. L'attore non fu la prima scelta della Paramount per l'interprete principale del film. Accordo tra i produttori e Eddie Murphy arrivò a 2 settimane dall'inizio delle riprese, dopo che Mickey Rourke rinunciò a causa di un allungamento dei tempi di realizzazione del film e che Sylvester Stallone fece saltare l'accordo a causa delle modifiche di alcune scene nuove scritte dallo stesso attore. Di quali altri film ascolteremo le colonne sonore nei prossimi appuntamenti di Chuck si canta? Non vi resta che scoprirlo restando qua su Radio Animati.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

0: vi porterò con me su Mondorok.
1: Ma cos'è successo?
2: Non so, ma sembra di essere...
1: in un cartone animato.
0: Da questo momento sarete miei schiavi e suonerete per me.
2: Coraggio, ragazzi! Non è ancora detta l'ultima parola! Ma che diavolo sta succedendo? Lo spiegherò più tardi, andiamo!
3: Radio Animati, cover d'autore.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 9, Cristina D'Avena in Piazza Calderini a Torri del Benaco, Verona. Stefano Bersola con Claudio Maioli e Alessio Cigliano a Milano Comics and Games, Malpensa Fiere, Busto Arsizio, Varese. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartoon al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

One, two, three, four, sono io! Un grande saluto per tutti gli ascoltatori di Radio Animati! Mi raccomando, animati, ma animati bene! Forza! Tutti in gamba! Ciao!

0: Radio Animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle. World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, è in arrivo una nuova pillola di otaku, Pazzi per le sigle, con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: e Alessandro.
3: In questa pillola ci occupiamo di un orsetto, Rascal. Ah. Te lo ricordi Rascal? Era tanto carino.
2: Il proscione,
3: che quindi non è un orsetto, è un proscione.
2: Vabbè, un orsetto lavatore.
3: Sì, ma questi proscioni, cioè quello di Candy... Nella sigla è un gatto. Qui è un orso.
2: Un orsetto.
3: Che problemi hanno i traduttori italiani con i procioni?
2: Vabbè. Sono problemi di non so, etologia. No, neanche. Cioè.
3: Vabbè, comunque. Un anime prodotto dalla Nippon Animation nel 77, appunto facente parte del World Masterpiece Theater. Che frase difficile, ho detto. Facente parte del World Masterpiece Theater. Cioè. È basato sul romanzo autobiografico Un anno felice. Tu pensa agli altri.
2: Ma l'ha scritto quindi un orsetto lavatore?
3: No, l'ha scritto Sterling North nel 1963.
2: Che non è un orsetto lavatore.
3: No, è un essere umano, altrimenti non avrebbe potuto scrivere.
2: Che non lo so, cioè magari è un orsetto lavatore geniale, ecco.
3: Ok, va bene, ci piace pensarlo. L'anime è composto da 52 episodi ed è stato trasmesso per la prima volta su Italia 1 nel 1985. Ci pensi quanti anni fa era l'85?
2: Non ci voglio pensare, Chiara. Okay.
4: Tanti.
3: C'era Pellegrino nell'85.
2: Sì, c'ero anche io. Sì. Quindi, sì,
3: c'eravamo anche noi.
2: Anche qui c'eravamo tutti.
3: Ma di cosa parla quest'anime, Tommy?
4: L'anime parla, siamo nel 1914. A Braceford, nel Wisconsin. Un giorno di primavera, il piccolo Starling.
3: Ah, vedi che è l'autore del libro?
4: Sì, certo. Sì. Trova un cucciolo di proscione, decide di curarlo e di tenerlo con sé. Scusa, anche se si trova un proscione, te lo porti in casa.
2: Oddio, io avrei paura della rabbia, però.
4: Sì.
2: Come vabbè, minimo.
3: Ma nel 14, dai.
2: No, proprio nel 14, dove non è che c'era la cura per l'idrofobia. Quindi, cioè, vedi un proscione e lo lasci lì.
4: Comunque, pensa che anche lui è nato da un'idea di Dio, eh? Quindi.
2: Ah, ok, vabbè.
4: Come dice la sigla. Il ragazzo e l'orsetto lavatore diventano inseparabili amici, però presto poi Starling si rende conto che la convivenza tra gli uomini e gli animali selvatici
2: insomma, può essere difficile anche a causa della rabbia.
3: Ma non è che poi diventa tipo i segreti del bosco piccolo?
4: Signor Riccio,
2: rumore di pomodoro schiacciato.
4: Anche qui non ci sono vittime, non ci sono morti improvvise.
3: Nemmeno il signor
4: parla
3: Riccio.
4: Parla di questa convivenza tra l'orsetto Rascal e il padroncino. Insomma,
3: quindi 52 puntate di questo.
4: Lente.
3: Ok.
4: Però insomma. Conosciuto soprattutto anche per la sigla.
3: Sì, infatti io ricordo solo la sigla di questo anime. Non ricordo nemmeno che faccia avesse il bambino o il procione.
4: C'aveva gli occhi tutti strettini, bambino. Un biondino.
3: Slavazzino.
2: Ma dici, Tommy, è vero che questa non è tra le sigle preferite di Cristina?
4: No, lei l'ha anche ammesso. Sì, l'ha anche ammesso durante un
3: raduno. Già il fatto
4: raduno.
3: Si ricordi di averla cantata mi sembra un buon risultato.
4: Sì, allora... lei l'ha detto anche ad un raduno che non amava particolarmente questa sigla. Fu scritta da Augusto Martelli, quindi tutte le sigle di Martelli per Cristina furono sigle difficilissime. La più difficile è stata Lucy May. Difficilissima, perché erano veloci, erano insomma, e non aveva simpatia per questa sigla, l'ha anche ammesso, sì.
2: Ok, quindi Cristina D'Avena non ha simpatia per i procioni, ma la sigla appunto è stata scritta da Luciano Beretta su musica, come diceva Tommaso, di Augusto Martelli, è incisa nel Fivelandia 3 del 1985 e sentiamo insomma chi è che l'ha cantata, sentiamolo dalla sua viva voce.
5: È cantata da me, Cristina D'Avena.
2: E quindi ascoltiamoci Rascal, il mio amico orsetto.

0: Dio vita! Ti becco sempre a dormire o a fare altre cose, pigrone! Togliti quelle cuffiette!
1: Doraemon, smettila di disturbare, sto ascoltando, non vedi? È una cosa importante!
0: Cosa ascolti?
1: Oh, è una cosa interessante, sicuramente a te non interessa!
0: Fammi sentire!
2: Guarda gli animali!
1: È fantastica!
0: Vabbè, per questa volta passi, sì. Però domani studiamo, eh?
1: Domani, eh? Domani, sì, volentieri!
0: Sì, lo dici sempre!
1: Hai sentito questa? Radio animati sono fortissimi!
2: Caspita! E poi sono sempre in onda, spero che sappiano nuotare!
0: Tanti saluti e tanti ciuschi a Radio Animati, che se li merita!

0: È stato così bello rivederti dopo tanto tempo.
1: Beh, se avessi per me, ho fatto di quei pensieri.
2: Non ti posso proprio dichiarare questi pensieri, perché altrimenti...
0: Non provocare, guarda che ho sempre il martello pronto.
1: Dove sta? Perché non lo vedo.
0: Senti un po', parliamo di cose serie.
1: Sì?
0: Parliamo di radio animati.
1: E quindi?
0: E quindi ascoltiamo radio animati.
1: Non perdiamoci neanche un minuto di radio animati.
0: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Per Radio Animati, Jasmine Laurenti. Un abbraccio a tutti. Inseguite i vostri sogni e non mollate mai.
1: Agli amici di Radio Animati, Guido Cavalleri non può che mandare un grande abbraccio. Grazie, ragazzi.

quante flessioni, ma quante flessioni, ma quante flessioni mi son fatto fin qui. Mi sono perso il conto, magari sono mille, non lo so. All'ora di pranzo, all'ora di pranzo, all'ora di pranzo, io non mangio più.

abbandonassi, che brutta figuraccia ci farei. Io penso che fuori, io penso che fuori, io penso che fuori non si soffre, perché la gente si diverte, i giovani si incontrano nei

0: io riprendo fiato.
1: Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

0: Ciao, sono DJ Osso, quello di
1: Sanpei, Sanpei, pescatore, grandi orecchie, svalvola.
0: E mando un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati.

чем бы отпрыгнул,

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero tutto quello che il grande cinema ha regalato al mondo della musica. Bentornati a Chuck si canta da Gianluca. Il mondo Disney ci ha sempre regalato delle grandi colonne sonore. Nel cosiddetto Rinascimento Disney sono stati impegnati anche grandi artisti che hanno reso celebri i brani da loro interpretati. Per il Re Leone la colonna sonora originale è di Hans Zimmer, mentre le canzoni furono scritte da Tim Rice e da Elton John. Grazie a questo sodalizio Re Leone ha ottenuto 2 Oscar per la musica e il Golden Globe per il miglior film o commedia musicale. È Ivana Spagna a cantare nella versione italiana la canzone principale, Il Cerchio della Vita.

0: Ivana Spagna, il cerchio della vita su Radio Animati a Ciak si canta. Lo sviluppo del Re Leone iniziò in concomitanza con Pocahontas, su cui la maggior parte degli animatori decise invece di lavorare, credendo che sarebbe stato il più prestigioso e di successo dei due. Qualcuno di loro definì la storia del film addirittura non molto buona. Direi che non ci avevano proprio visto giusto, perché il film ha anche dei momenti che sono diventati dei cult al cinema. Hakuna Matata vi ricorda niente?
1: Lui era una gran beltà.
2: Grazie.
1: Ma dopo ogni pranzo lui puzzava di più. Tutti quanti svenivano e cadevano giù.
2: E all'animo sensibile sembra tutto ad un pezzo. Ma era affranto proprio a causa di quel mio puzzo.
1: E che vergogna!
3: Si vergognava!
2: E volevo cambiare nome!
3: Perché soffrivi?
2: Mi sentivo sbeffeggiare!
3: E allora che facevi?
2: Cominciava a scorrere!
3: No, Pumba, non davanti ai bambini!
2: Oh!

Hakuna Matata, uno dei pezzi più significativi del film Il Re Leone della Disney, di cui abbiamo parlato in questo appuntamento di Chuck si canta. E se volete ascoltare altre fantastiche colonne sonore, scrivete a gianluca@radioanimati.it, perché Chuck si canta torna prestissimo.

0: Show da Stefano Santucci, un caro saluto a tutti gli amici di Radio Animati.
1: Seguite le indagini domani alla stessa ora e venerdì prossimo in game la soluzione.
2: Giallo, se ti senti un detective, il mistero del giallo lo risolverai tu.

0: Giovanni Cercei, comandante delle guardie reali.
1: A tutti gli ascoltatori di Radio Animati, un bacio grandissimissimissimo da Cinzia De Carolis, Lady Oscar.

0: Un saluto a tutti gli amici di Radio Animati da Valeria Rossi.
1: A Radio Animati sono le ore 15 in punto.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 9, Cristina D'Avena in Piazza Calderini a Torri del Benaco, Verona. Stefano Bersola con Claudio Maioli e Alessio Cigliano a Milano Comics and Games, Malpensa Fiere, Busto Arsizio, Varese. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartuna al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: radio animati. È tempo di una nuova pillola di otaku.
1: È tempo di una nuova pillola di otaku.
0: Pazzi per le sigle.
2: In arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso.
3: Chiara, ciao a tutti.
4: E io invece non sono Alessandro.
3: Io.
4: Ho deciso di mantenere il mio anonimato perché qua stiamo parlando di misteri misteriosi.
3: Cosa
4: UFO, ho paura e quindi no, non sono Alessandro, ok?
3: Ma ce la posso avere anch'io la voce così?
4: No, sono io. Perché io sono in anonimo.
2: Sembrano quelli che intervistano a chi l'ha visto.
3: Sì, che vogliono,
2: rimanere anonimi.
5: Ok, no, scusate, questa è la mia voce da chipmunk.
2: Allora, stiamo parlando di una serie che ha al suo interno una serie di misteri misteriosi. La serie del mistero per eccellenza, ovvero
6: X-Files.
3: No.
2: Chiara, come sempre, anticipa le sigle.
3: No, faccio per farvi capire di cosa si tratta.
2: Ah, ok, perfetto.
3: Magari se non lo sapete. Siamo nel 1994.
2: Anche pensavo prima, io sinceramente.
3: Io pensavo dopo.
6: Avevo fatto da poco 10 anni.
3: Ah, ma come vola il tempo quando ci si diverte.
2: Di cosa stiamo parlando, Tommaso?
6: Stiamo parlando degli agenti speciali dell'FBI Fox Mulder e Dana Scully, assegnati a casi irrisolti noti come X-Files, che coinvolgono fenomeni paranormali e inspiegabili. Mulder è un credente nel soprannaturale, mentre Scully, medico e scienziata, è scettica e cerca spiegazioni razionali. La serie esplora temi come cospirazioni governative, incontri alieni e misteri inspiegabili, combinando episodi autoconclusivi con una trama orizzontale più ampia. Quindi non era solo legato al fatto degli alieni.
2: No?
3: Sono misteri misteriosissimi.
2: Esatto. Ricordo, una puntata si parla di autocombustione.

0: un'ossessione.
1: Io ricordo l'ossessione collettiva, tutti pazzi, per una puntata in cui questi due si baciano.
0: Perché
1: cioè la tensione sessuale,
0: c'è tensione sessuale per 200 episodi, poi alla fine
1: si baciano e poi basta,
0: e poi basta, non succede più niente. Cioè finisce lì.
1: Però mi ricordo quando si baciarono tutti, oh my god.
0: Esatto, quindi 217 episodi,
1: 11 stagioni.
0: Esatto,
2: insomma.
0: E addirittura due film, sì. X-Files, il film del 98, e X-Files, voglio crederci,
1: I want to believe,
0: del 2008. Ovviamente grande influenza anche su tutte le serie fantascientifiche.
1: Vabbè, anche i Simpson.
2: Solo i Simpson.
0: La puntata con il signor Burns che va a farsi le cure. Diventa fosforescente. Giusto per, dice Tommaso, ha a che fare solamente con gli UFO. Alieni. C'è una puntata che si chiama La guerra dei coprofagi.
1: Gesù.
0: Ma che? Lasciamo perdere.
1: No, vai a cercarlo dopo con calma.
0: Esatto. Cosa vuol dire coprofagia? E la terza stagione presenta un'invasione di scarafaggi robotici, e poi addirittura c'è un'altra serie di puntate su tutte, diciamo, quelle che sono leggende urbane che vengono rivisitate, e loro gli danno una spiegazione fantascientifica. Comunque, la sigla di apertura si chiama Materia Primoris di X-File Team.
1: Accidenti.
0: Bello.
1: Come siamo nel raffinato.
0: Esatto. Composta da Mark Snow, e noi adesso ce l'ascoltiamo. La sigla di X-Files.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

0: Ciao, sono Daniele Silvestri, un grande saluto a tutti gli amici di Radio Animati.
1: A Radio Animati sono le ore 15:58.

0: è con noi Iva Zanicchi.
1: Allora, voglio inviare un calorosissimo saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Mi raccomando, è un nome bellissimo, Radio Animati. Ciao, ciao.

0: Radio Animati, Chuck si canta.
1: Ovvero potevamo non parlare di classiconi? Bentrovati da Gianluca. Siamo nel 1970 e al cinema ci si commuove con la giovanissima coppia Ryan O'Neill e Ellie McGraw. Diretto da Arthur Hiller, Love Story da quel momento diventa una pietra miliare del cinema americano. Due studenti, Oliver e Jennifer, si conoscono in biblioteca. Tra i due scatta subito l'amore nonostante le differenze sociali. Lei è figlia di un pasticcere italo-americano, lui rampollo di una famiglia facoltosa. Nonostante tutto si sposeranno, ma dovranno arrangiarsi da soli in condizioni economiche precarie. Le cose sembrano svoltare al meglio e la coppia decide di avere un figlio, ma alla donna viene riscontrata una grave malattia e le rimarrà poco tempo da vivere. Love Story ha vinto un Oscar che è andato a Frances Leigh per la sua colonna sonora.

Love Story, la musica di Francis Lai su Radio Animati, che, come abbiamo detto, vinse l'Oscar per la colonna sonora. Il film si è guadagnato altri due riconoscimenti, due Davidi di Donatello, che sono andati ai suoi interpreti. E anche per questo appuntamento di Chuck si canta è tutto. Come sempre, prima di salutarvi, vi ricordo che potete scrivere a gianluca@radioanimati.it per suggerire altre colonne sonore.

vi siete collegati con Radio Animati? Fatelo subito, altrimenti niente crimini. Tanti saluti da Juanino.

0: da Stefano Vietti
1: e da Luca Eno,
0: a tutti gli ascoltatori di Radio Animati un saluto col motto degli scout di Dragonero: diversi ma uguali.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

saluto io. Ciao a tutti da Pullman!

0: Tutti coloro che sono stati bambini negli anni 70 e 80 ricorderanno il telefono senza fili e ricorderanno anche che quasi sempre il messaggio finale che arrivava all'orecchio era molto diverso da quello iniziale. Realizzarli era molto semplice, bastavano due barattoli di latta forati legati da uno spago e a questo punto era necessario allontanarsi e da una parte parlare nel barattolo e dall'altra parte ascoltare. Era importante che il filo fosse ben teso, in modo da far passare bene le vibrazioni. Nonostante tutto, capire le parole che venivano pronunciate era quasi impossibile, ma non era poi così importante per noi bambini.
1: Non l'ho sentito.
0: Qualche anno più tardi poi arrivarono i telefoni comunicanti a pile. Servivano le enormi e pesanti maxi torcia, oppure quelle a 9 volt, quelle che tutti, almeno una volta nella vita, abbiamo appoggiato sulla lingua per sentire la scossa. I più diffusi erano di colore rosso oppure arancione. Premevi un pulsante bianco e si illuminavano e a quel punto rispondevi. E quanti discorsi ci inventavamo pur di stare al telefono. Di solito ci si metteva in due stanze diverse, ma i più ingegnosi calavano il filo da un terrazzo all'altro e così riuscivano a parlare con l'amico che abitava al piano di sotto. Erano più belli che funzionanti. Non si sentiva molto bene, o meglio, sentivi più dall'altro orecchio. La voce infatti arrivava nitida da un'altra parte, dal corridoio.
2: Déjà vu.

0: Un carissimo saluto da Enzo Draghi a Radio Animati.
1: Come triste l'uomo solo che si guarda nello specchio, ogni giorno un po' più vecchio, che non sa con chi parlare, passa giorno dopo giorno senza avere, senza dare. Quando il sole va a dormire ed il cielo si fa scuro, resta solo una candela ed un'ombra sopra il muro.

dice di punirlo, ma non so che cosa fare, non è facile educare. Lui non vuole andare a scuola, lui non vuole lavorare. Devo dirvi in confidenza che com'è non mi dispiace.

0: Da questo momento, cari nipoti miei, voi siete agenti segreti della pole position.
1: Questa volta non per
2: lui. Mi seguo a ruota.
3: Ne sei sicuro, Roberto?
2: Dacci sotto, Rod. Davide Natanti, Rod.

posso dir di no. C'è una storia che io so, ora statemi a sentire che ve la racconterò.

0: Per esempio, una volta un marziano...
1: Lo sappiamo, Tossi gli ha regalato l'erba musicale da portare su Marte.
0: Ma dai bambini, lasciatemi raccontare almeno quella dell'orologiaio.
1: Che è stato trasformato in un cucù.
2: Non ne posso proprio più, ma sai sempre tutto tu. Qui vuol dire che d'ora in poi ve la canterete voi.

0: Radio Animati. Chuck si canta.
1: Ovvero quando ad Hollywood nasce un sex symbol. Bentrovati da Gianluca. È il 1982 e al cinema esce Ufficiale Gentiluomo, considerato il film che lanciò Richard Gere come sex symbol. La trama è incentrata su Zach, figlio di madre suicida e di padre donnaiolo e ubriacone, che decide di rifarsi una vita iscrivendosi alla scuola per piloti militari di jet. Durante il corso, durissimo perché il distruttore lo prende di mira, anche se a fin di bene, conoscerà l'amicizia di un ragazzo di estrazione borghese, che però finirà col suicidarsi, e l'amore sincero di una bella ragazza interpretata da Deborah Winger. La storia romantica di Ufficiale Gentiluomo ha una colonna sonora composta da Jack Nitz. La canzone portante, premio Oscar per la miglior colonna sonora, è il brano Up Where We Belong, cantato da Joe Cocker e Jennifer Warnes.

A Radi Animati Joe Cocker, Jennifer Warnes con Up Where We Belong. Ufficiale Gentiluomo riscosse un clamoroso successo al botteghino, incassando solo negli USA circa 130 milioni di dollari ed ottenne molteplici riconoscimenti, tra cui due premi Oscar, uno come detto per la miglior colonna sonora, l'altro a Louis Gossett Jr. come miglior attore non protagonista. Inizialmente per il ruolo di Zach Mayo, insieme a Richard Gere, vennero selezionati il cantante John Denver, Jeff Bridge e Christopher Reeve. Richard Gere sorprese particolarmente il regista e ottenne la parte. Tra i brani del film anche questa Tunnel of Love dei Dire Straits.

Tunnel of Love dei Dire Straits dalla colonna sonora di Ufficiale Gentiluomo. Ed anche questo appuntamento di Chuck Si Canta termina qua, ma restate con noi su Radio Animati perché presto arriverà una nuova colonna sonora da ascoltare insieme.

0: Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.
1: I was screaming into the canyon at the moment of my death. The echo I created outlasted my last breath. My voice, it made an avalanche and buried a man I never knew.

0: Radio Animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 9, Cristina D'Avena in Piazza Calderini a Torri del Benaco, Verona. Stefano Bersola con Claudio Maioli e Alessio Cigliano a Milano Comics and Games, Malpensa Fiere, Busto Arsizio, Varese. Domenica 10, Giorgiovanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartuna al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!
2: Siete pronti per rockeggiare Springfield?
3: Siete pronti per rockeggiare Springfield?

0: Pazzi per le sigle.
1: Arriva una nuova pillola di Otaku Pazzi per le sigle con Tommaso,
2: Chiara, ciao a tutti,
3: e Alessandro. Siete pronti per aumentare al massimo il vostro acume, la vostra arguzia, il vostro know-how, come dicono gli inglesi?
2: Wow.
1: Yes.
2: Sono quelle cose tipo sei in bagno, finisce la carta igienica e ti viene da dire ogni tanto: cosa farebbe MacGyver?
3: Esatto.
1: Il discretone.
3: Non la buttiamo subito sul diciamo sull'aspetto fisico, no, anche se
1: grazie, era discreto.
3: Richard Dean Anderson.
2: A parte la capigliatura,
3: sì,
2: tipicamente anni 80, perché stiamo parlando di una serie che in Italia è andata nell'88, ma lui col suo giubbino di pelle.
3: Richard Dean Anderson. Sì. Esatto.
2: L'uomo che con una grappetta da disegno sapeva tipo costruire un aereo.
3: E noi nello spirito di MacGyver, cari amici, adesso stiamo registrando con una lattina di tonno e con un coltellino svizzero, in realtà. E riusciamo comunque a registrare questa pillola. Pensate un po'.
1: Siamo bravissimi.
2: Come MacGyver. Dici, Tommy, l'abbiamo buttata in casciara, ma questa serie è una trama.
1: Esatto, il nome di MacGyver è Angus. Perché Angusto? Angus?
2: Come il tonno?
1: Angusto.
3: No, perché? Come la carne. Angus è una roba. Non ricordo se era australiano lui, ma Angus è una roba.
1: Era discreto. Va bene anche
3: questa è l'unica cosa che si ricorda.

0: Santa Tommaso.
1: Era un agente operativo della Fondazione Phoenix, noto per la sua avversione alle armi da fuoco e la capacità di risolvere situazioni pericolose, sempre, utilizzando ingegno e conoscenze scientifiche.
2: Tipo,
1: un genio.
2: No, non vi sparate, ho una spillatrice.
1: Un genio, veramente.
0: Vabbè, sì, ma perché la cosa bella è che dall'88 al 94 si sono inventati la qualunque per fare tutte le reazioni chimiche, fisiche possibili e immaginabili. Però
2: io mi ricordo
0: sempre
2: un
0: bello.
2: Sacco di bombe interrotte allo 01 prima di esplodere.
0: Sì, sì, sì.
1: E
0: sì,
1: il suo
0: sì,
1: coltellino svizzero.
2: Il coltellino immancabile.
1: MacGyver affronta missioni che spaziano dal sabotaggio di operazioni criminali al salvataggio di ostaggi, addirittura.
0: Eh sì,
1: utilizzando soluzioni improvvisate e creative per superare gli ostacoli. Cioè,
2: è diventato iconico. Si dice cosa fare per MacGyver.
0: Vi dirò di più: è entrato nel dizionario.
2: Ah,
0: si
2: sì?
0: Parla di MacGyverismo.
2: Mamma mia,
1: addirittura.
0: Ah, certo, certo. C'è stato poi anche un remake nel 2016, ma non se l'è filato nessuno.
2: No,
0: perché
2: no, ragazzi, via, c'è un limite a
1: velo.
2: Tutto.
1: Sì,
0: esatto.
1: Sì.
0: Comunque, indipendentemente da lanciafiamme con tubi e liquidi infiammabili, bombe disinnescate con una graffetta, MacGyver è comunque rimasto nei nostri cuori, così come la sigla scritta da Randy Edelman, ovvero MacGyver.

cacchio. Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati. Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti. Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati. Animati come me. Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione.

0: A Radio Animati sono le ore 19:58.
1: Che fine ha fatto Carmen Sandiego?
2: Yeah!

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

C'era una volta un paese dove tutti i bambini sapevano disegnare. Cavalli, cowboys, indiani. E le case erano piene di bellissimi disegni. Ma un giorno il vento spazzò via tutto. E le figurine libere nel cielo si misero a giocare cantando e ballando. Ma erano tante e poi tante che il sole non si vedeva più.

Ah sì? Beh, allora state a sentire. Un giorno arrivò da lontano un omino piccino che seminò sopra i tetti tanti strani alberelli che lui chiamava antenne. Le figurine, volando, volando, si impigliarono in quelle antenne e andarono a finire in certi scatoloni trasparenti che stavano nelle case. Ma anche lì le figurine continuarono.

ma certo che vado avanti. Le figurine, sentendosi osservate, si misero a inventare di tutto. Storie, quiz, festival di canzoni, persino le previsioni del tempo. Oggi c'è il sole, ma la gente, ormai abituata a star lì, chiusa in casa, davanti agli scatoloni a guardare le figurine, il sole non lo vide.

0: ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Animati da DJ Shiro.
1: E eccoli di nuovo, il Wake Race continua ancora. La lotta è serrata per conquistare le posizioni di testa e i concorrenti si servono degli espedienti più strani. Clyde procede sfruttando la sua potenza supplementare. Red Max, Balsellon Balselloni, avanza spedito. L'insetto scoppiettante si serve del suo super jet. Il diabolico coupé si aiuta con la potenza del suo drago. Sarà una grande corsa, gente! Ehi, aspettate un momento! Stop! Questa gara si svolgerà la prossima volta.
2: La prossima volta? Ma quale prossima volta? Io voglio vincere subito, capito? Accidenti, accidenti, doppio accidenti!

0: Un saluto a tutti gli ascoltatori, ma Radio Animati è il mio tesoro.
1: Un saluto da ciò che resta di Francesco Vairano.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 9, Cristina D'Avena in Piazza Calderini a Torri del Benaco, Verona. Stefano Bersola con Claudio Maioli e Alessio Cigliano a Milano Comics and Games, Malpensa Fiere, Busto Arsizio, Varese. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartoon al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live! Concerti live!

0: Ciao, sono Sebastian Harrison, Satomi,
1: The Beehive.
2: Ciao, Pasquale Finicelli, Mirko.
3: Ciao, sono Antonio Modio, The Beehive.
4: Ciao, sono Luciano De Marini, Paul.
5: Ciao, sono Manu De Peppe, Matt.

0: cartoni animati. È tempo di una nuova pillola di otaku. È tempo di una nuova pillola di otaku. Pazzi per le sigle.
1: World Masterpiece Theater.
2: Amici di Radio Animati, in arrivo una nuova pillola di otaku pazzi per le sigle con Tommaso,
3: Chiara, ciao a tutti,
2: ed Alessandro.
3: In questa pillola si sta in costume perché siamo sull'isola.
2: È caldo,
3: fiore tra i capelli e pareo in costume, perché siamo sull'isola di Robinson, ovvero ci occupiamo dell'anime Flo la piccola Robinson o l'isola della piccola Flo, a seconda di dove è trasmesso. Un anime giapponese prodotto dalla Nippon Animation nell'81. È trasmesso ovviamente da Fuji TV. La storia è tratta dal romanzo Il Robinson Svizzero del 1812, sì, di Jonan David Wyss,
2: sì,
3: che a sua volta è liberamente ispirato al romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe.
4: Ma molto liberamente ispirato, diciamo così, anche in questo caso.
3: Effettivamente. La serie è stata trasmessa per la prima volta in Italia su Rete 4 dal 15 novembre 82. Rete 4 era della Mondadori, mi sembra, giusto?
2: Sì, sì.
3: E si chiamava Flo, la piccola Robinson. Ma di cosa narra, Tommy, questa storia marittima?
2: Narra della famiglia Robinson,
3: che non è quella dei americani. Del dottor Robinson.
2: No, magari
3: con Theodore Ruby.
4: Vanessa. Esatto, la piccola Ruby. Vanessa. Vanessa. No.
2: No, non sono loro. È il medico, il dottor Robinson, che accetta di trasferirsi. Sì, in

0: Australia.
1: Era medico anche lui.
0: Sì.
2: Coincidenze? Io non credo.
1: Non credo.
0: Per questo nuovo lavoro, quindi decidono di abbandonare Vienna e si trasferiscono in Australia. Durante il tragitto,
2: ovviamente, all'Australia, ragazzi, cioè proprio dietro l'angolo,
0: un naufragio.
2: Scusa.
0: Un naufragio, certo. Dove tutti i viaggiatori, insomma, riescono a salire su una scialuppa, la famiglia Robinson no. Ma ci sono i Robinson, no, ma andiamo, che c'è la tempesta.
2: Ma chi se ne frega Robinson?
1: Chi se ne frega, via giù.
0: I Robinson rimangono su questa nave, insomma, ormai base affondata. Quindi il figlio maggiore, Franz, vola di sotto dalla nave durante la tempesta.
2: Tipo Titanic.
0: E il capitano della nave si getta per recuperarlo, lo recupera e il capitano muore. Quindi abbiamo già la prima vittima.
1: Dovremmo istituire una sorta di contatore delle vittime del Wormast.
2: Siamo a un numero veramente alto.
0: Quindi abbiamo la prima vittima. Quindi dentro la nave c'era anche degli animali, degli asinelli, c'erano delle galline.
1: No.
0: Flo, grande animalista, li recupera tutti, li mette sulla zattera, ci mette anche l'asinello e insieme alla famiglia vanno verso l'isola. Qui ovviamente abbiamo il padre ingegnoso.
2: Tutto lui fa.
0: Inventa tutto lui, dai.
1: Il MacGyver dell'Ottocento.
0: Tavoli. Ovviamente tutte le fucili, le armi,
2: sì,
0: insomma,
2: ma poi fa
0: tutto.
2: Quella villa su quell'albero
1: con l'ascensore, cioè.
2: Tipo la casa di Barbie, ti ricordi la casa di Barbie col filo?
0: Esatto. Ci sono lupi, allora, capito, per non essere divorati, crea questa villa sull'albero. La madre si crea anche un orto, la madre, non so dove ha preso le sementa per far nascere questo orto. Madre che ovviamente in 50 puntate sta sempre con l'ultimo bottone della camicia bottonato, fa un caldo della miseria, va bene.
2: Sono tipo i tropici.
0: E Flo con la sua canotta alla moda e questo fiore rosso tra i capelli, e il piccolo Jack, che è il fratellino minore noioso,
1: fastidiosissimo.
0: Alla fine che succede? Scoprono dopo tanti mesi che c'è l'isola, non ci sono solo loro, ma c'è il signor Morton con Tom Tom, questo ex capitano.
2: No,
1: sarebbe
0: è un ragazzino indigeno.
1: Sarebbe stato bello se tipo si accorgono dopo tante puntate che dall'altra parte dell'isola c'era un villaggio.
2: Con
1: un residence e
2: che meraviglia,
1: si sarebbero potuti salvare prima.
2: Ma invece
1: no.
2: Lost, dall'altra parte c'è il villaggio,
0: no? Come? E questo signor Morton poi riesce in qualche modo a riportarli nella terraferma, e quindi tutti li credevano morti
2: e invece no
0: riappaiono.
2: Li avete voluti lasciare, capito? Sulla nave a morire, invece no.
0: Anche eccoci perché qua. Poi in una puntata scuote anche il terremoto e viene distrutto gran parte delle cose che loro avevano realizzato.
2: Ma tanto c'è padre, capito? Che è bravissimo,
0: padre ingegnoso, guarda, veramente.
1: Io mi ricordo la puntata in cui fanno le candele.
2: Sì, è vero. Ma la parte più bella era l'ascensore.
1: Sì, veramente.
2: Allora, che sigla ci ascoltiamo? Perché qui ce ne sono due.
1: No, ci ascoltiamo quella che mi piace di più.
2: Così democraticamente
1: ho scelto
0: la
1: questo.
0: Storica.
1: La storica sigla L'isola dei Robinson, con musica, testo e arrangiamento di Riccardo Zara, che è ovviamente cantata da I Cavalieri del Re. Quindi L'isola dei Robinson. Un grande

0: scarica l'applicazione di Radio Animati. Così, se rimarrai bloccato su un'isola come la piccola Flo, potrai continuare ad ascoltarci.
1: Orsù, non più indugi, tutti in volo!

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

0: se la noia ti sovrasta, Radio Animati le dice basta.
1: A Radio Animati sono le ore 22 in punto.

0: nostro mondo è in pericolo. Gaia, lo spirito della Terra, non tollera più i gravi danni all'ambiente che minacciano la vita sul nostro pianeta. Così affida 5 anelli dal potere magico a 5 giovani molto speciali. Aquam, dall'Africa, il potere della Terra. A Willy, dal Nord America, il potere del fuoco. All'Inca, dalla Russia, il potere del vento. A Ghi, dall'Asia, il potere dell'acqua. Dal Sud America, Matias, a lui il potere del cuore. Dall'unione di questi poteri ha origine il prodigioso eroe Capitan Planet.
1: Tutto è in vostro potere!

zucchero, cannella ed ogni cosa è bella. Questi sono gli ingredienti scelti per creare le ragazzine perfette. Ma il professor Utonium aggiunse per sbaglio un ulteriore ingrediente alla mistura. Il Chemical X. E così nacquero le super chicche, facendo uso dei loro super mega poteri. Lolly, Dolly e Molly hanno dedicato le loro vite alla lotta contro il crimine e le forze del male.

0: Ianemmo!
1: Scusa, Luna, ti va di cantare e ballare con me ora?
2: La canzone dell'arrivederci? Mm-hmm. Con molto piacere.

0: Ciao, ciao, Luna! Ciao!
1: Cacchio! Un caro saluto da Peter Griffin a tutti gli ascoltatori di Radio Animati! Come? Animati? Io pensavo che fossero tutti matti! Sono animati gli ascoltatori di Radio Animati! Animati come me? Sì, anch'io sono animato da un senso di liberazione!

a lui. Prima o poi conquisterà chi ruba cuori o quanti amori per

dritto, davvero dritto, arra fa sazietà. Dove va Padani? È un Don Giovanni, a di prov-

0: radio animati, che io ho sempre creduto che fossero cartoni, mentre è una radio.
1: Ma va.
0: Animati.
1: Ma no, sono i cartoni.
0: È una radio.
1: No, i cartoni sono altre cose. Il cazzottone che ti rifilo adesso, quello è un cartone.
0: Va bene, animato. Ciao.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

0: radio animati. Concerti live. Concerti live.
1: Ciao a tutti da Anna. Benvenuti all'appuntamento con il calendario dei concerti di Cartoon Cover Band e artisti originali per il mese di maggio. Sabato 9, Cristina D'Avena in Piazza Calderini a Torri del Benaco, Verona. Stefano Bersola con Claudio Maioli e Alessio Cigliano a Milano Comics and Games, Malpensa Fiere, Busto Arsizio, Varese. Domenica 10, Giorgio Vanni a Savix Comics and Bricks, Savigliano, Cuneo. Intrighi e lo Schipiani a Pericartuna al Bitter di Sozzago, Novara. Venerdì 15, Cristina D'Avena a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Sabato 16, Cristina D'Avena ospite presso il Conad di Rubiera, Reggio Emilia. Giorgio Vanni con Generazione Vanni a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Intrighi e lo Schipiani all'area mercato di Cameri, Novara. Domenica 17, Cristina D'Avena alla Villa Comunale di Parete, Cesena. Giorgio Vanni a Cosenza Comics and Games, Cosenza. Animaniacs a Falcomics, Falconara Marittima, Ancona. Lunedì 18, Cristina D'Avena featuring Gem Boy in Piazza Roma a Piedimonte Matese, Cesena. Venerdì 22, UFO Rock Band a Testaccio Estate, Roma. Sabato 23, Giorgio Vanni a Casale Comics and Games, Casale Monferrato, Alessandria. Stefano Bersola, Pietro Baldi, Giulia Ottonello e Giorgia Vecchini in Disney Amo, ad Asti Comics, Asti. Yatta 3 a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Domenica 24, I Love K1 Band a Volterra Comics and Fantasy, Volterra, Pisa. Sabato 30, Giorgio Vanni a Dolomiti Fantasy, Borgo Valbelluna, Belluno. UFO Rock Band alla Sagra della Tellina di Passo Scuro, Roma. Domenica 31, Cristina D'Avena a Torino Comics, Torino. Ed è tutto per questo appuntamento. Se volete segnalarci date di concerti, scrivete a concertilive@radioanimati.it e sul sito di Radio Animati potete ritrovare tutte le date nella sezione calendario concerti. A più tardi!
0: Radio Animati, concerti live, concerti live!

0: uno dei telefilm di maggior successo degli anni Ottanta e che racconta la storia di una famiglia medio-borghese americana, i Cunningham. You ain't nothing but a hound dog. Nel telefilm si affrontano le tematiche giovanili, i primi amori e anche le cattive compagnie. E raccontata così, la serie potrebbe sembrare anche noiosa. La stessa cosa devono aver pensato anche gli sceneggiatori, che infatti ad un certo punto introdussero in questo tranquillo quadretto un elemento destabilizzante, una specie di teppista, Arthur Fonzarelli, per gli amici Fonzi.
1: Ehi Fonzi, come va? Ho visto la tua nuova fuoriserie, è un gran bel carro attrezzi. Potresti lanciare una nuova moda. Mentre le ragazze prendono il tuo numero di telefono dallo sportello, se ce n'è una che ti piace puoi rimorchiartela e portartela via.
2: Vuoi che ti spacchi quell'ombrello sul naso?
0: Fonzi divenne estremamente popolare grazie soprattutto ad alcune sue caratteristiche: il suo schioccare delle dita che faceva correre almeno due ragazze nelle vicinanze, il suo pollice in su, ma soprattutto l'abbigliamento, una t-shirt generalmente bianca e un giubbotto, il mitico chiodo, naturalmente di pelle nera. You ain't nothing but a hound dog. Alcune curiosità su Happy Days. In un episodio appare un giovane Robin Williams nella parte dell'alieno Mork, arrivato sulla Terra da un lontano pianeta a bordo di un nuovo volante. Il personaggio piacque così tanto che fu creata una serie apposta per lui, Mork e Mindy, andata in onda tra il 78 e l'85. Fonzi ha cambiato l'italiano. Le sue espressioni ehi e wow sono diventate negli anni 80 di uso comune nella nostra lingua.
3: Ehi,

E anche questo déjà vu purtroppo si conclude qua, ma vi aspetto molto presto di nuovo qua su Radio Animati per farvene rivivere tanti altri. Vi aspetto, ciao da Tommy.

0: gli ascoltatori di Radio Animati di ascoltarla. Ve lo chiede Lisa Simpson. Mi raccomando, ascoltatela. Ciao.
1: L'umanità dilata continuamente le frontiere della conoscenza tecnologica verso campi sconosciuti ed inesplorati. Ogni ricerca promette scoperte meravigliose, ma porta anche in sé le insidie di potenziali pericoli. Per fronteggiare i pericoli della nostra avanzata tecnologica abbiamo bisogno di un'organizzazione che sia pronta a mobilitare tutte le risorse per un efficace soccorso al momento stesso dell'eventuale allarme. Un'organizzazione per salvataggio e recupero in grado di sfidare l'impossibile. Thunderbirds 2086.

Thunderbirds, cinque incredibili individui che hanno messo la loro vita al servizio del genere umano dovunque esso si trovi in difficoltà, confortati dal supporto di strabilianti veicoli ed equipaggiamenti dell'era spaziale del XXI secolo. Una speciale squadra di soccorso pronta ad accorrere sulla scena del disastro e sempre pronta ad intervenire alle chiamate di emergenza, anche le più disperate. Questi sono i Thunderbirds 2086.

Radio Animati è un mondo di sigle TV 24 ore su 24 in tutto il mondo. Sigle di cartoni, telefilm, trasmissioni televisive. Radio Animati mette allegria.

Allora, qui è Ufo Robot alias Vince Tempera che saluta gli ascoltatori di Radio Animati. Ciao ragazzi, alla prossima!

0: Radio Animati, Chuck si canta,
1: ovvero la lunga serie dei cattivissimi. Ben trovati a Chuck si canta da Gianluca. Nel 2010 la Illumination fa uscire il film d'animazione Cattivissimo Me, grande successo in tutto il mondo, dove ha incassato più di 500 milioni di dollari. È la storia di Gru, famoso per essere una delle persone più cattive della città. Trova piacere a fare i dispetti, a veder soffrire le altre persone, ed è in possesso di una serie di marchingegni che gli consentono di compiere ogni tipo di cattiveria e di furto su scala mondiale. Nelle sue azioni è supportato dai Minions, che manovrano le armi presenti nei vari veicoli e lo aiutano a rubare. I Minions creano guai e gag da scene comiche, tant'è che nel 2015 è uscito il primo spin-off prequel tutto dedicato a loro. La colonna sonora del primo episodio è stata composta da Heitor Pereira e Pharrell Williams. Alla colonna sonora hanno partecipato anche artisti come Robin Tick, che interpreta il brano nei titoli di coda intitolato My Life. Nella versione italiana My Life è stata eseguita da Giorgia con il titolo Tu sei.

Giorgia con Tu sei, dal primo capitolo di Cattivissimo me, film di cui parliamo oggi a Ciak si canta su Radio Animati. In Italia Max Giusti ha reso caratteristica la voce di Gru in tutti e quattro gli episodi. Nella versione originale la voce del personaggio principale invece di Steve Carell, con la critica che ha elogiato la sua performance. Della serie hanno fatto parte anche alcuni cortometraggi e due film dedicati ai Minions. Ed anche per questo appuntamento di Ciak si canta è tutto. Se volete suggerire la vostra colonna sonora preferita, scrivete a gianluca@radioanimati.it. Magari ne parliamo nella prossima puntata.

Domenica 10 maggio in diretta dalle 10, Select Festa della Mamma. Auguri, dediche e richieste a tutte le mamme del mondo. Select Festa della Mamma. Domenica 10 maggio in diretta su Radio Animati dalle 10.

se so scordati in orbita un uomo nello spazio, tu pensa sì che strazio, dove rimane l'altro?

dieci chicchere che arrivano dal vuoto, a galla sull'ignoto, l'omino vuole va. Gli è vietta piagnere e ride per quello che è successo, e lì ce l'hanno messo.